0: ladro e calcolato, e io come tutti sono soggiogato. Ma sta notte speciale la gente dormando che il calcolo è sbagliato.
1: Ti si moja prima ballerina, ti si moja kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijepo.